E buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI. Abbiamo iniziato, aperto il nostro appuntamento di oggi con la canzone di Raphaël Gualazzi, dunque una canzone che profuma d'estate, anche di libertà. Di giornate luminose, dunque luminose come quella di oggi, dunque l'estate di John Wayne, il titolo del brano, un brano che direi che ci accompagna perfettamente a questo periodo dell'anno, questa stagione dell'estate, quando il sole è veramente protagonista e l'estate comincia a farsi sentire anche dunque nel nostro bel paese, la Tunisia. Oggi 9 giugno, un giorno in cui celebriamo non solo l'estate, il bel tempo, il sole, ma celebriamo anche la giornata internazionale degli archivi. Dunque, si tratta di una ricorrenza dedicata alla conservazione della memoria storica. Infatti, gli archivi ci arrivo, dunque. Custodiscono, ecco, ci arrivo. Dunque, custodiscono documenti, testimonianze e racconti che ci permettono di conoscere il nostro passato e di comprendere anche meglio il nostro presente. Oggi la mia voce è un po' malandata, mi scuso dunque presso i miei ascoltatori e ascoltatrici. Vi dicevo che la storia poi non serve soltanto a ricordare ciò che è stato, ma anche a trarre insegnamenti preziosi per il futuro. Dunque, conservare la memoria significa preservare una parte fondamentale della nostra identità. Dunque, oggi, 9 giugno, celebriamo la Giornata Internazionale degli Archivi. Poi un caro saluto a tutti voi, ovviamente, al microfono oggi come ogni martedì, il vostro amico Adgaz, insieme con il mio amico Faisal Lelli. Dunque insieme resteremo in compagnia dunque, fino alle 16 come sempre. E per quanto riguarda il tempo, dunque parlavamo d'estate, di caldo, il tempo di oggi. Dunque la Tunisia vive una splendida giornata oggi, dunque una giornata estiva con cielo generalmente sereno e temperature gradevoli oggi, soprattutto lungo le coste e più elevate nelle regioni interne. Anche domani, dunque 10 giugno, il sole continuerà domani a dominare gran parte della Tunisia, accompagnato da temperature in lieve aumento che ci faranno assaporare ancora di più l'atmosfera dunque estiva, come l'annunciavo dunque all'inizio del programma. Niente, dunque, non cambiate frequenza. Restate sintonizzati sui 98.2 FM di RTSI, dunque vi aspettano tanta musica italiana, notizie, curiosità e momenti da condividere insieme. Dunque restate con noi e trascorriamo dunque questa oretta di tempo in allegria e in buona compagnia, in buon umore.

Parliamo di turismo e della valorizzazione del patrimonio urbano in Tunisia. In Tunisia è arrivata una delegazione internazionale, dunque in visita nel nostro paese, dunque da ieri lunedì 8 giugno, ciò nell'ambito del progetto In Sito. Si tratta di una iniziativa di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Tunisia, volta a promuovere il patrimonio urbano e periurbano a fini turistici, dunque attraverso l'arte, la partecipazione dei cittadini e lo sviluppo locale. Questo progetto, il cui acronimo sta per Innovazione Sociale Inclusiva per il Turismo del Patrimonio Urbano e Periurbano, rientra, ricordiamolo, nel programma Interreg Next Italia-Tunisia 2021-2027 ed è cofinanziato dall'Unione Europea, e l'obiettivo è trasformare le aree urbane e periferiche, dunque meno integrate nei circuiti turistici tradizionali, in nuovi poli di turismo creativo, culturale ed sperimentale, coinvolgendo ovviamente le comunità locali, i giovani, le donne e i gruppi a rischio di esclusione. E questa missione, dunque, in Tunisia costituisce una nuova fase operativa del programma, che segue una fase già in corso in Sicilia, ad Agrigento, nei distretti di Montaperto e Villa Seta. La parte tunisina del progetto si concentrerà sul quartiere di un quartiere della Medina di Tunisi e sulla città storica di Zaghouan, dunque due aree riconosciute per il loro forte potenziale culturale e turistico. Questo progetto, dunque, In Sito è una iniziativa, dunque, pilota dell'Università l'Università di Palermo, attraverso il campus universitario di Agrigento, in collaborazione con partner italiani e tunisini, tra cui la Fondazione Meno, e poi il Ministero del Turismo tunisino e l'Università di Manuba. Il budget complessivo del progetto supera un milione di euro, o piuttosto 1,8 milioni di euro, di cui circa 979.000 euro, dunque, rappresentano il contributo europeo. Questa visita della delegazione, dunque, prevede sopralluoghi, incontri con le parti interessate locali e anche scambi multidisciplinari che riuniscono architetti, sociologi, artisti, designer, operatori turistici e anche rappresentanti istituzionali. L'obiettivo principale, dunque, di questa iniziativa è creare nuovi percorsi culturali e creativi, valorizzando, dunque, l'identità dei luoghi e il coinvolgimento diretto degli abitanti.

diavolo, con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

le corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili, mi rendevano più libero, come quando

Era Fred Buongusto con la mia estate con te, la nostra estate, la trascorreremo piacevolmente con voi, sempre sulle frequenze di RTSI ovviamente. Parliamo di teatro e di questo omaggio della 77esima edizione delle giornate del teatro, dunque la 12esima edizione delle giornate teatrali che si terrà dal 10 al 20 giugno con lo slogan quest'anno il palcoscenico appartiene a chi osa e rende omaggio a tre critici teatrali che hanno accompagnato e segnato l'evoluzione del teatro tunisino negli ultimi 40 anni. E poiché il teatro non si costruisce solo sul palcoscenico, ma anche nello sguardo illuminato di coloro che lo analizzano, lo interrogano e ne svelano le implicazioni, quest'anno il festival rende omaggio a tre eminenti critici teatrali tunisini. Parlo di Mohamed Moumen, Fawzi El-Mezzi e Lotfi El-Arabi Snoussi. E questi critici, attraverso il loro lavoro, le loro ricerche, i loro scritti, hanno accompagnato lo sviluppo del teatro tunisino, arricchito anche la riflessione sulle sue pratiche e contribuito alla costruzione di una memoria critica essenziale. E attraverso le loro analisi e le loro posizioni hanno reso la critica un atto culturale a sé stante, inseparabile dunque dell'atto creativo, un partner indispensabile nella creazione, uno spazio di dialogo, di interrogazione e di trasmissione, partecipando così pienamente alla vitalità e all'influenza dell'arte teatrale in Tunisia.

In questa nostra giornata del 9 giugno, dunque, in cui celebriamo la giornata internazionale degli archivi, l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, in collaborazione con l'agenzia Kulu, ha inaugurato la rassegna Schluch, dunque Archivi in Movimento. Si tratta di un ciclo di incontri dedicato alla rilettura contemporanea degli archivi come strumenti dinamici di creazione culturale e produzione di nuove immagini mediterranei. Il primo appuntamento, intitolato Riscrivere il Mediterraneo in una tonalità contemporanea, dunque, ha avuto luogo giovedì scorso, 4 giugno, presso il Centro Culturale L'Écurie di Tunisi. Questo incontro rende noto l'istituto ha esplorato dunque il ruolo di riviste, registrazioni sonore e piattaforme digitali nella costruzione di nuove narrazioni del Mediterraneo, affrontando il tema della memoria come archivio vivente. Sono intervenuti Franca Fischione, ricercatrice e arabista della rivista Arab Pop, Giovanni Napolano, fondatore del progetto di archeologia sonora, Hedi Ben Hamida, fondatore di Tunes Magazine e Disco Tunes. La serata si è conclusa con un DJ set di Napolano dedicato a 10 anni di ricerche sonore nell'area mediterranea. Poi l'11 giugno, dunque dopodomani, la rassegna si sposterà alla stazione d'arte Bisset L9, dunque L9, Bisset L9 di Bahr el-Azraq, alla Marsa, dunque con l'evento Genova Rab, la musica delle nuove generazioni, dedicato alle culture urbane contemporanee e al ruolo di rap e trap come forme di archiviazione del presente. Sono le 15:40 minuti e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI.

Parliamo di calcio della nostra squadra nazionale che parteciperà ai mondiali dunque degli Stati Uniti e negli Stati Uniti e in Messico. Il Presidente della Repubblica Kais Saied ha ricevuto l'altro ieri al Palazzo di Cartagine i membri della nazionale di calcio prima della partenza per il Messico, dove le Aquile di Cartagine dunque parteciperanno alla fase finale della Coppa del Mondo 2026. E lo ha reso noto la Presidenza della Repubblica sui propri canali, precisando che nel corso dell'incontro il Capo dello Stato ha rivolto ai giocatori un messaggio di mobilitazione nazionale, insistendo sulla responsabilità simbolica che accompagna la partecipazione della Tunisia alla competizione. Ogni calciatore, ha detto il Capo dello Stato, deve avere presente di rappresentare il paese, di portarne la bandiera e di dover lottare per innalzarla sotto ogni cielo. Il Capo dello Stato ha affermato che il tempo della partecipazione per la partecipazione è finito, invitando la delegazione tunisina ad affrontare il torneo con spirito di sfida, fiducia e volontà di vittoria. Il Presidente ha inoltre sottolineato che la cultura della sconfitta è più grave della sconfitta stessa, richiamando gli atleti ad un atteggiamento competitivo e a una determinazione incrollabile. Il Capo dello Stato ha ricordato anche alcune pagine della storia sportiva tunisina, sia nelle discipline collettive sia in quelle individuali, sostenendo che diverse partecipazioni internazionali sono rimaste nella memoria popolare perché gli atleti tunisini seppero stupire il mondo. La Tunisia, ha aggiunto, può ancora farlo se conserva una profonda fiducia nella propria capacità di affrontare le sfide. Il ricevimento della nazionale assume anche un valore politico e simbolico, nel nostro paese, dove il calcio resta uno dei principali vettori di identità nazionale e di mobilitazione popolare. La Tunisia partecipa dunque al Mondiale 2026, organizzato da Stati Uniti, Canada e Messico, dopo una qualificazione che conferma la continuità della selezione tunisina sulla scena internazionale. Le Aquile di Cartagine sono inserite nel gruppo, ricordiamolo dunque, sono inserite nel gruppo F con Svezia, Giappone e Paesi Bassi. Secondo il calendario FIFA, la Tunisia esordirà contro la Svezia a Monterrey, poi affronterà il Giappone, sempre in Messico, prima della sfida con i Paesi Bassi a Kansas City.

Le 15:50 minuti, siete sempre sintonizzati sulle frequenze di RTSI. Parliamo di cooperazione tra Tunisia e Italia. L'agenzia ICE rafforza il proprio sostegno all'ecosistema tunisino dell'innovazione con la sesta edizione di Lab Innova for Tunisia Startup, avviata a Tunisi nell'ambito del progetto Lab Innova for Africa Luca Attanasio. Questa iniziativa è in programma fino al 12 giugno, è promossa dall'ufficio formazione alle imprese di agenzie ICE in collaborazione con l'Italian Trade Agency di Tunisi, sezione commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi. Il programma è stato inaugurato dall'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, alla presenza di Semil Ghazali, direttore del Dipartimento per l'Economia Digitale presso il Ministero Tunisino delle Tecnologie e delle Comunicazioni. Al centro dell'edizione 2026 vi sono le start-up tunisine ad alto potenziale attive nei settori dell'innovazione e delle tecnologie digitali, con l'obiettivo di rafforzarne le competenze manageriali, favorire anche l'accesso ai mercati internazionali e consolidare i collegamenti con l'ecosistema imprenditoriale italiano ed europeo. Il bando di selezione ha riguardato start-up operanti in ambiti considerati strategici per la trasformazione produttiva tunisina, come l'agritech, big data, blockchain, cybersecurity, energia fintech, green tech, intelligenza artificiale, mobilità, applicazioni per il tessile e soluzioni meccaniche per comparti come automotive e aeronautica. Il focus tematico di quest'anno è dedicato in particolare alle tecnologie applicate

Ecco, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento di oggi, dunque grazie a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI, dunque per aver condiviso con noi questa oretta dunque, fatta di musica italiana, informazioni e buona compagnia. Un ringraziamento speciale va al mio amico Faisal Hariri, dunque per il prezioso lavoro svolto in regia. Dunque, vi lascio in ottime mani, dunque ricordandovi che alle 16 dunque, Nourdine Hafsi vi presenterà il notiziario in lingua francese, e poi mentre dunque alle 17 sarà la volta del nostro amico Hatem Buriel, dunque, e la sua trasmissione 120 minuti, dunque 120 minuti di piacere, di musica e di tante belle cose. Dunque, per quanto mi riguarda, dunque, da parte mia, Adgazah, è tutto per oggi. Vi auguro un buon proseguimento di programma. Ciao a tutti e a risentirci.